0: Uno man buy one bunny for one sensi. Uno man buy one tafra for bank no too. A udu so be dini, a bodem bon do be dini. Do be tak aladdin for others funu be tak that do be tak so. Didena day. We were aksutak pedin there. No one or there. Then tra follow. Then nyan den dag west neki. E se den dag west neki for omoda bidi omoda diri. Dousen en odimoni dati. De stuffing en a masala. E meke ala sot fasi. Ala den bidi todo. De baka de roaster den. Ala sot meti.
1: Dan, di dena dey,
0: di dena dey lo biwan, dan me konto on dekin tak gado ableta nga uno, tak e wasko uno, tak usabu srefi, uno dini sa, uno sabi, uno long dini ala sot san, uno longa ala sot presi, e mekis ma wasu ala sot watra, e bria u ede e bria u chim. Uno man ka fesi. We do ala sot sani. We sreka u srefi. We wash with watra. We wash dati. We do to. We do u srefi. Ala den kabra tafra. We di ala sot tafra. We luku den grawa mfunu dino demoro. We di den dati. We paipasi. Ote rey masala nyan dagu e turba la de nyan we potata pasi. Dame accident sma tak ma mi gado. Asma etaki mina amoni. Mina amoni mina mipchina bredif nyan mipchina.